0: siamo strecce. E se caglio se servino.
1: Nis.
0: Poi c'è stato. E accolati Marko.
1: Ko to tamo pričam.